Sono qui davanti a te, mi mancano parole, il sole si nasconde dietro gli occhi.

c'è una realtà, con miei oneste bugie invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore

0: cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi?